0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Aglio e Barberino del Mugello in direzione Firenze. Si è formata coda per un veicolo fermo in avaria. Ed ora queste sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Calenzano-Barberino in direzione di Bologna e la 1 Panoramica è chiusa sempre in direzione di Bologna fino alle ore 6 sempre per lavori in galleria. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla A26 dei Trafori, per lavori alle barriere di sicurezza, fino alle 6 è chiuso il tratto Alessandria Sud, bivio diramazione Predosa-Bettola in direzione di Genova. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Calenzano-Barberino. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 27 Trafori per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6 è chiuso il tratto Alessandria Sud, bivio diramazione Predosa-Bettola in direzione di Genova. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che la 1 panoramica è chiusa in direzione di Bologna fino alle 6 per lavori in galleria. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e vi invitiamo a ridurre anche la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Calenzano-Barberino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo per chi viaggia verso Bologna. Coda per un incidente che vede coinvolti un camion ed un'auto. Traffico che defluisce su due corsie. Queste al momento le notizie più importanti. Quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo verso Bologna, coda per un incidente tra un camion ed un'auto e traffico su due corsie. Sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bolzanete e Busalla verso Milano, coda per un camion che ha perso il carico. Il traffico scorre su una corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Coda per un camion che ha perso il carico. Il traffico scorre su una corsia ed ora sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Con questo è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Coda per un camion che ha perso il carico. Traffico che transita su una corsia. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 1, 2.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete, ma iniziamo con la 1 Milano-Napoli. L'incidente è risolto e rimangono 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Mentre per lavori di ammodernamento, sempre sulla 1, la coda è di 2 km tra Casal Pusterlengo e inizio Complanare di Piacenza verso Bologna. E sulla 4 Milano-Brescia, per un veicolo fermo ci sono 2 km di coda tra Trezzo e Cavenago verso Milano. Mentre il traffico è intenso sulla 4 tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli. E queste sono le principali notizie di traffico da Autostrade per l'Italia. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
4: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
5: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Ottavia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli. Rimangono 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. E per lavori di ammodernamento, sempre sulla 1, la coda è di 2 km.

km tra Casalpo Sterlengo e inizio Complanari di Piacenza verso Bologna, mentre sulla 4 Milano-Brescia per un veicolo fermo ci sono 2 km di coda tra Trezzo e Cavenago verso Milano, mentre il traffico è intenso sempre sulla 4 tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera verso la 1 e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini-Terme e Bivio con la 1 verso Firenze. Al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli. Rimangono 5 km di coda tra Val d'Arno e Firenze Sud in direzione Firenze. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Mentre per lavori di ammodernamento, sempre sulla 1, la coda è di 2 km tra Casal Pusterlengo e inizio Complanare di Piacenza verso Bologna. E sulla 4 Milano-Brescia, per un veicolo fermo, ci sono 2 km di coda tra e Cavenago verso Milano, mentre il traffico è intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano e tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Code anche tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Monte Catini Terme e il Bivio con la 1 verso Firenze. Rispettate sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: 14 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su gran parte della rete, vediamo le principali segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code in direzione di Bologna, 5 km a causa di un incidente tra diverse auto tra Faenza e Castel San Pietro, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera con tempi di percorrenza di 20 minuti. A causa di due veicoli fermi in avaria, 2 km di coda sulla 1 Milano-Napoli. Su questo tratto il veicolo è stato rimosso tra Valdarne ed Incita Reggello verso Firenze e 2 km sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Nervi e Recco verso Livorno. Infine in Lombardia per i flussi ancora intensi code a tratti, tempi di attraversamento fino a 30 minuti sulla A4 Milano-Brescia tra Pera e Milano-Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente tra diverse auto registriamo 9 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna e 1 km di coda per curiosi tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. Sulla A12 Genova-Sesti-Levante è un veicolo fermo in avaria a causare code di 2 km tra Nervi e Recco verso Livorno. Per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di 50 minuti tra Arezzo ed Incisa Regello in direzione di Firenze, mentre in Lombardia code a tratti con tempi fino a 30 minuti sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in entrambe le carreggiate. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa, guidate con prudenza. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente tra diverse auto si registrano 10 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna e 1 km di coda per curiosi tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria sulla A12 Genova-Sestri-Levante. È un mezzo pesante fermo in avaria all'interno di una galleria a causare code per 4 km tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso, code a tratti, tempi di un'ora tra Arezzo ed Incisa Regello verso Firenze, 40 minuti è il tempo stimato tra Scandicci e la 1 direttissima in direzione Bologna, mentre per un mezzo fermo in avaria ora rimosso 2 km di coda tra Firenze Sud ed Incisa Regello verso Roma. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente ora risolto si registrano 10 km di coda in diminuzione tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna e code in direzione opposta tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo in Liguria lungo la 12 Genova-Sestri-Levante. È un mezzo pesante fermo in avaria, anche questo rimosso, a causare code in diminuzione tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso, code a tratti, al momento ci vuole circa un'ora tra Arezzo ed Incisa Reggello verso Firenze, 40 minuti al tempo stimato invece tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, mentre un mezzo fermo in avaria causa 2 km di coda tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente risolto si registrano 6 km di code in diminuzione tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna e code a tratti per il traffico con tempi di 50 minuti tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Liguria, sempre per i flussi intensi, code a tratti sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno, mentre per lavori ci sono code sulla A7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. In prossimità del cantiere al momento si transita su una sola corsia. Infine, sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, ancora per i flussi intensi, code a tratti, tempi di un'ora tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, tra Firenze Sud ed Incisa Raggello verso Roma. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto, per un mezzo fermo in avaria. Si registrano 2 chilometri di coda tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna e tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di attraversamento di 50 minuti. Ci spostiamo in Liguria per lavori in galleria, ci sono code sulla A7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. In prossimità del cantiere al momento si transita su una corsia. Infine sulla 1 Milano-Napoli un incidente causa 3 km di coda tra Calenzano e Scandicci verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di 1 ora tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, 50 minuti tra Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento dalla 1 Milano-Napoli. A causa di 3 incidenti si registrano 2 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e 2 km di coda tra San Vittore e Capua in direzione di Napoli. Sono 3 invece i km di coda tra Calenzano e Fidenza e Scandicci verso Roma. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze e tra Improneta e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto per un mezzo fermo in avaria sono 2 km di coda tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara, mentre per i flussi ancora intensi code a tratti. Tempi di percorrenza di 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna e tra San Lazzaro ed Imola verso Ancona, dove il tempo stimato al momento è di circa 40 minuti. Era l'ultima notizia, guidate con la massima prudenza. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in modo particolare sulla 1 Milano-Napoli. A causa di 3 incidenti si registrano 4 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, 3 km di coda tra Calenzano e Scandicci in direzione di Roma e 2 km di coda tra San Vittore e Capua verso Napoli. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 50 minuti tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze e tra Imprunetto la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto per un mezzo fermo in avaria sono 2 km di coda tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara, mentre per i flussi intensi code a tratti. Tempi di percorrenza di 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna e tra Bologna San Lazzaro e Dimolo verso Ancona, dove il tempo di attraversamento è stimato intorno ai 40 minuti. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento dalla 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante è chiuso il tratto tra Caianelle e Capua verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, uscita obbligatoria a Caianello, dove registriamo code per un chilometro, e attraverso la statale 6 Caslina rientrare in autostrada a Capua.

Su questa autostrada un altro incidente, questo però risolto, causa code per 3 km tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. In Liguria è un veicolo fermo in avaria a causare code per 2 km sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, code a tratti con tempi di circa un'ora tra Forlì e il raccordo di Casalecchio verso Bologna e tra il raccordo di Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Via Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla nostra rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante è stato chiuso il tratto tra Caianelle e Capua verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. L'uscita obbligatoria è stata posta a Caianello, dove si registra un chilometro di coda, e poi attraverso la statale 6 Casilina si può rientrare in autostrada a Capua. Sempre su questa autostrada un altro incidente, questo risolto, causa code per un chilometro tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. In Liguria sono due mezzi fermi in avaria.

a causare code per 3 km sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pra e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo Ligure, sulla A26 Genova Gravellona tra Ovada e Masone sempre verso Genova. Infine A14 traffico intenso, code a tratti, tempi di un'ora tra Forlì e raccordo di Casalecchio verso Bologna. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un incidente tra

un'auto ed un mezzo pesante. È stato chiuso il tratto tra Caglianella e Capua verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Uscita obbligatoria a Caglianello, dove registriamo un chilometro di coda, e attraverso la statale 6 Casilina si può rientrare in autostrada a Capua. Sempre su questa autostrada un altro incidente causa code per 2 chilometri tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. In Liguria sono 2 mezzi fermi in avaria a causare code per 2 chilometri sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova e 3 km di coda sulla A26 Genova Gravellona tra Ovada e Masone in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla A14 Bologna Taranto traffico intenso, code e tempi di percorrenza di 1 ora tra Forlì e Casalecchio verso Bologna. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua, in direzione di Napoli, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente. E inoltre si segnalano 1 chilometro di coda per incidente verso Roma e 5 chilometri di coda all'uscita di Caglianello per l'uscita obbligatoria. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la compl-

Banale di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove anche qui, a seguito di un incidente risolto, rimangono 4 km di coda tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Infine, sulla A10 Genova-Savona segnaliamo 2 km di coda tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto verso Genova a causa di un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete con alcuni disagi. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli, chiuso a seguito di un incidente. Rimangono comunque 5 km di coda tra San Vittore e Capua per chi viaggia verso Napoli. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del

traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna e tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Infine spostiamoci in Liguria sulla A10 Genova-Savona. Segnaliamo 4 km di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova a causa di un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete con alcuni disagi. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra San Vittore e Capua per chi viaggia in direzione di Napoli e il traffico che attualmente scorre su due corsie. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, e tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi un'ora e mezza. Infine spostiamoci in Liguria sulla A10 Genova-Savona. Segnaliamo 5 km di coda tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Genova a causa di un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete con alcuni disagi. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra San Vittore e Capua per chi viaggia in direzione di Napoli e 2 km di coda tra Anagni e Ferentino per un altro incidente sempre verso Napoli. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un mezzo in avaria. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Infine spostiamoci in Liguria sulla A10 Genova-Savona, segnaliamo 6 km di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova a causa di un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra San Vittore e Capua per chi viaggia in direzione di Napoli e 2 km di coda anche tra Anagni e Ferentino per un altro incidente sempre verso Napoli. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la Campanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e 3 km di coda anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un mezzo in avaria. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Infine sulla A10 Genova-Savona segnaliamo 6 km di coda tra il bivio con la A26 dei Trafori e Genova Aeroporto verso Genova a causa di un mezzo in avaria rimosso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra San Vittore e Capua per chi viaggia in direzione di Napoli e 5 km di coda anche tra Arezzo e Valdarno per un altro incidente in direzione di Firenze. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e 3 km di coda anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un mezzo da poco rimosso. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Infine sulla 10 Genova-Savona segnaliamo, causa del traffico congestionato, 6 km di coda tra il bivio con la 26 e Genova Aeroporto verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 6 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Inoltre, sempre per un altro incidente, ci sono 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove anche qui a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. E sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per un altro incidente, registriamo 3 km di coda tra Imola e il bivio con la diramazione per Ravenna per chi viaggia verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Inoltre, sempre per un incidente, ci sono 2 km di coda tra San Vittore e Capua in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece qui a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la diramazione per Ravenna per chi viaggia in direzione di Ancona. E sempre per un altro incidente segnaliamo la presenza di code sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro in direzione di Lainate, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Inoltre, sempre per un incidente, troviamo un chilometro di coda tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece qui, a causa del traffico intenso, si sono formate code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. E sempre per un altro incidente segnaliamo la presenza di code sulla A9 Lainate Como-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro in direzione di Lainate, con tempi di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Di conseguenza si sono formate code tra il bivio per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Rimaniamo ancora sulla 1 per segnalare che a causa del traffico particolarmente intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di percorrenza superiori a un'ora. Infine sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Di conseguenza si sono formate code tra il bivio per Fiorenzuola e la planare di Piacenza verso Milano. Rimaniamo ancora sulla 1 per segnalare che a causa del traffico particolarmente intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di percorrenza di 50 minuti. Infine sull'A7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Di conseguenza si sono formate code tra il bivio per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Rimaniamo ancora sulla 1 per segnalare che a causa del traffico particolarmente intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di percorrenza di 50 minuti. Infine sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui c'è ancora coda di 5 km tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. La coda è causata da un incidente che è stato però risolto. Il traffico è intenso anche tra Imprunete e la direttissima per chi va verso Bologna. Situazione complessa anche in A8, dove registriamo 3 km di coda sulla Milano-Varese per incidente tra Bussarsizio e Castellanza per chi viaggia verso Milano. Passiamo in Liguria, più precisamente in A7 Serra Valle Genova, perché ci sono lavori in galleria tra Bolzaneto e Busalla che stanno causando 4 km di coda in direzione di Milano. Vi ricordo appunto che all'interno dei cantieri bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: via radio.
1: 18.30, bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Circolazione intensa in gran parte della nostra rete. In A1 Milano-Napoli c'è ancora coda di 4 km tra Monte San Savino e Valdarno per chi va in direzione di Firenze a causa di un incidente che è stato però già risolto. Il traffico è molto intenso anche tra Impruneta e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. La situazione resta complessa ancora in A8, dove registriamo 3 km di coda sulla Milano Varese per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. In Liguria, più precisamente in A7 Serra Valle Genova, ci sono lavori in galleria tra Bolzanete e Busalla che ancora stanno causando 4 km di coda in direzione di Milano. Vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione in leggero miglioramento. Partiamo dalla Liguria. In A7 Serra Valle Genova ci sono ancora i lavori in galleria tra Bolzaneto e Busalla e ci sono ancora 4 km di coda per chi viaggia in direzione di Milano. Situazione particolare anche in A8, non è cambiata, ci sono ancora 3 km di coda per quell'incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza per chi viaggia in direzione di Milano. In A1 Milano-Napoli, nonostante l'incidente risolto, restano 4 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia verso Firenze. Il traffico è molto intenso anche tra Impruneta, la direttissima, per chi viaggia verso Bologna. Vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è in lieve miglioramento, restano però alcune importanti eccezioni. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove è chiuso il tratto tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud per chi viaggia in direzione della Torino-Trieste a causa di un veicolo pesante in avaria, mentre sul raccordo per Piacenza è chiusa in uscita da entrambe le direzioni la stazione di Piacenza Sud a causa di un camion incidentato. Passiamo ora in A8 Milano Varese, qui ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Origio e Castellanza per chi viaggia in direzione di Milano, mentre in direzione opposta si è formata coda per curiosi tra Bussarsizio e Castellanza. Per conoscere i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it oppure attivo il numero verde gratuito all'803111. Infine vi ricordo di non usare mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato,

vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Pia Radio.
1: 19.30, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. La circolazione è in miglioramento, restano però alcune importanti eccezioni. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove è chiuso il tratto tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud per chi viaggia in direzione della Torino-Trieste a causa di un veicolo pesante in avaria, mentre sul raccordo per Piacenza è ancora chiusa in uscita da entrambe le direzioni la stazione di Piacenza Sud a causa di un camion incidentato, mentre in A8 Milano Varese troviamo ancora 5 km di coda per incidente avvenuto tra Origio e Castellanza per chi viaggia in direzione di Milano, mentre in direzione opposta si è formata coda per curiosi tra Busto Arsizio e Castellanza. Per conoscere i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it oppure attivo il numero unico 803111. Infine vi ricordo di non usare mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade. Per l'Italia la circolazione è netto miglioramento, restano però alcune eccezioni. Ad esempio in A23 Palmanova Tarvisio è stato appena riaperto il tratto tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione della Torino-Trieste. Il camion in avaria è stato rimosso, mentre sul raccordo per Piacenza è chiusa ancora in uscita da entrambe le direzioni la stazione di Piacenza Sud a causa di un camion incidentato. Chiudiamo con la Liguria, dove in A7 Serra Valle Genova ci sono ancora i lavori in galleria tra Bolzaneto e Busalla e causano ancora 2 chilometri di coda per chi viaggia in direzione di Milano. Per conoscere i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it oppure attivo il nostro numero unico all'803111. Per il momento è tutto, vi ricordo infine di non usare mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e soprattutto di chi lavora in autostrada. Non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in netto miglioramento, restano però alcune poche eccezioni. Partiamo dal raccordo per Piacenza, dove ancora chiusa in uscita da entrambe le direzioni la stazione di Piacenza a causa di un camion che è incidentato. Passiamo poi in A8 Milano-Varese, qui a causa di un veicolo in avaria c'è coda tra la Pedemontana e Gallarate per chi viaggia in direzione di Varese. Poi in A23 Palmanova Tarvisio c'è coda tra il confine di Stato e Tarvisio Sud, anche qui per un veicolo fermo per chi viaggia in direzione della Torino-Trieste. Infine traffico intenso sulla Complanare di Roma tra l'inizio di quest'ultimo e il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione del fuori città. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti, fate un buon viaggio.

ascoltate in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è piuttosto regolare in gran parte della nostra rete. Restano però alcune eccezioni, come sul raccordo di Piacenza, dove ancora chiusa in uscita da entrambe le direzioni la stazione di Piacenza Sud a causa di un camion incidentato. In alternativa c'è la stazione di Piacenza Ovest. Poi passiamo in A23 Palmanova Tarvisio, dove tra il confine di Stato e Tarvisio Sud c'è coda per un veicolo fermo in direzione della Torino Trieste. Infine traffico intenso in A24 Roma-Teramo sulla Complanare di Roma tra l'inizio di quest'ultima. È il grande raccordo anulare per chi esce dalla città. Informo poi che dalle 21 chiuderà il tratto per lavori in autosole tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia per chi viaggia verso Bologna. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ore 20 e 45, bentornati da Fabrizio Calcagni su RTL Traffic, anche da Autostrade per l'Italia, una buona serata. Circolazione regolare in gran parte della nostra rete, restano ancora eccezioni però, come sul raccordo di Piacenza, dove è chiusa in uscita in entrambe le direzioni la stazione di Piacenza Sud a causa di un camion incidentato. In alternativa è possibile uscire dall'autostrada alla stazione di Piacenza Ovest. Passiamo poi in A23 Palmanova tra Tarvisio, perché tra Malborghetto e Tarvisio Nord c'è coda per un veicolo fermo in direzione della Tarvisio. Vi informo poi che dalle 21 chiuderà il tratto per lavori in A1 Autostrada del Sole tra Terre di Canosa, Campegine e Reggio Emilia per chi viaggia in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. È tutto, fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare in gran parte della nostra rete. Resta però ancora chiusa in uscita sul raccordo di Piacenza la stazione di Piacenza Sud, provenendo da entrambe le direzioni a causa di un camion incidentato. In alternativa è possibile uscire dall'autostrada alla stazione di Piacenza Ovest. Vi informo poi che sta per essere chiuso il tratto per lavori in A1, l'autosole tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia.

Per chi viaggia in direzione di Bologna, la riapertura è prevista per le 5 del mattino. Inoltre c'è una coda per lavori tra Piacenza e Basso Lodigiano per chi viaggia verso Milano. Poi un'altra chiusura: dalle 22 sarà chiuso il tratto tra della 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e Nervi per chi va verso Livorno. Fine, vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare in gran parte della nostra rete, resta però ancora chiusa in uscita sul raccordo di Piacenza la stazione di Piacenza Sud, provenendo da entrambe le direzioni a causa di un camion incidentato. In alternativa è possibile uscire dall'autostrada alla stazione di Piacenza Ovest. Vi informo poi che sta per essere chiuso il tratto per lavori in A1 Autosole tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia. Per chi viaggia in direzione di Bologna, la riapertura è prevista per le 5 del mattino. C'è poi una coda per lavori tra Piacenza e Basso Lodigiano per chi viaggia verso Milano, mentre dalle 22 chiuderà il tratto della 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e Nervi per chi va verso Livorno. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrada per l'Italia è veramente tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: where it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla nostra rete, resta però ancora chiusa in uscita sul raccordo di Piacenza alla stazione di Piacenza Sud per chi proviene da entrambe le direzioni a causa di un camion incidentato. In alternativa è possibile uscire alla stazione di Piacenza Sud Ovest, scusate. Vi informo poi che è stato da poco chiuso il tratto per lavori in A1 Autostrada del Sole tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia. Per chi viaggia in direzione di Bologna, la riapertura è prevista per le 5 del mattino. C'è poi una coda per lavori tra Piacenza e Basso Lodigiano per chi viaggia verso Milano, mentre dalle 22 chiuderà il tratto della 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est e Genova Nervi per chi va verso Livorno. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se siete molto stanchi o se avete bevuto alcolici. L'Autostrada per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. Per chi arriva da Milano consigliamo l'uscita a Piacenza Ovest sulla A21, mentre chi arriva da Bologna può utilizzare l'uscita di Fiorenzuola. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano per chi è diretto verso Milano, si è formata coda per lavori di pavimentazione. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. Per chi arriva da Milano consigliamo l'uscita a Piacenza Ovest sulla A21, mentre per chi arriva da Bologna si può utilizzare l'uscita di Fiorenzuola. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. In alternativa consigliamo l'uscita di Piacenza Ovest sulla 21 Torino-Piacenza. Queste le notizie, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. In alternativa consigliamo l'uscita di Piacenza Ovest sulla 21 Torino-Piacenza. E sempre sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Bologna e in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, ricordo che Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. In alternativa consigliamo l'uscita di Piacenza Sud sulla O21 Torino-Piacenza. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 16 Napoli Canosa per lavori di pavimentazione fino alle 6 è chiuso il tratto Grotta Minarda Candela verso Canosa, e verso Napoli per lavori alle barriere di sicurezza sempre fino alle 6 è chiuso il tratto Cerignola Ovest Candela. Queste al momento le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Terre di Canossa Campeggine Reggio Emilia e si è formato un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Terre di Canossa Campeggine. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. In alternativa consigliamo l'uscita di Piacenza Ovest sulla 21 Torino-Piacenza. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla 16 Napoli-Canosa per lavori di pavimentazione fino alle 6 è chiuso il tratto Grotta-Minarda-Candela in direzione di Canosa. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Bologna e in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la fine della complanare di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, coda per lavori di pavimentazione e traffico su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.